Una notte a Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò, e anche senza ali, e in cielo mi portò.

0: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Eros Ramazzotti.
1: Sono umane situazioni.
0: Cose della vita.

0: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell Eros Ramazzotti.
1: Sono umane situazioni.
0: Cose della vita.